Tabineka hobi hozo mantadi Petrus Onggo etan miaga sakoto tamo om hozo no podi ngapihi di cempaka biru aman sando no hi segina vokyo don ko ngau do hozo pihi sandi dadi musu tako di tia hozo pihi di zandi Dolores si etan do manda diao hozo di koni lupang su tonon hozo pihi di siping awang mempai di KL bet hozo i etan do no koi pi zo diao hozo mantadi Ambrose Moody hozo pihi di Linda iya tanda upus ku dia usau mulumul hozo di Lucy Linda Lidwis.

kinongo di zu hozo di Matilda Ten Fuk ang pagkoy di hozo di Sun Kim Len. Lain o kinongo ko hozo di Datu Kabilusan ng Alex Hapas Pariti, hozo di Charles Liu. Kano makinongo.